0: Točno je 21 i 30 minuti.
1: 105.2 O2 Kislorod Voeterod
0: Radio Bubamara.
2: Troppo sexy amore mio, sexy sono io, non vorrei